0: Sono le 6
1: e 2 minuti.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, cielo poco parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane, passaggio di velature in quota, nuvolosità in aumento nel pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Il delitto di Via Gulli, la confessione di De Oliveira, abbiamo coperto il cadavere e ricominciato a drogarci, la videochiamata fatta all'ex, Mateus comprava cemento, guanti e scotch. Lo ha raccontato alla squadra mobile l'ex compagna di Cristian Mateus de Oliveira Morando, accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, nella testimonianza riportata nell'ordinanza del GIP di Torino Antonio Borretta. Operazione della polizia, latitante dal 2021, è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Al via in Piemonte la campagna vaccinale contro l'influenza. Dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta. Il 13 partiranno anche i medici di medicina generale e le farmacie. E parliamo di eventi. A San Valentino torna Cioccolatò. Il Belgio sarà il primo paese ospite a Torino, l'edizione 2027 in piazza Vittorio Veneto dal 10 al 14 febbraio. In chiusura lo sport, la Coppa Italia di Serie C vinta dal Potenza arriva a Torino il 30 settembre, l'iniziativa del club di tifosi esiliati con il presidente Macchia. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Controllato pressione pneumatici?
1: Fatto.
0: Carburante e livello olio?
1: Fatto.
0: Regolato specchietto e sedile?
1: Fatto.
0: E hai verificato la scadenza della revisione?
1: No!
2: Nessun problema. Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità. Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
1: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
0: Ah, e per la cucina?
1: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
0: E per i pagamenti?
1: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
0: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 7 e un minuto.
1: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una soluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, Berri, scatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caio De Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
3: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
4: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
3: E per le pareti?
4: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
3: Fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
4: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 06 06. Sapremo consigliarti al meglio.
7: Let's go.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire. Anche per voi, maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione, in campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario, le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno, una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario, sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
6: vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 7 e 35 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani, mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
2: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, in 4 giorni lo ha portato a Parigi, Lourdes e infine in Alsazia. L'estrema destra non è espressione di cristianesimo. Il Papa bolla come non cristiane le nuove formazioni di estrema destra come la AfD in Germania durante la conferenza stampa sul volo da Metz a Roma. Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia, ma intanto sembra scontato il rinvio a giudizio. Facciamo il punto con Marco Mancini.
3: Per la seconda volta la procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta relativa al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è oggi indagato per omicidio pluriaggravato. Tra i nuovi atti depositati dai PM anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede dello stesso Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, anche se sembra ormai scontato che si andrà verso la richiesta del rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, ovvero omicidio pluriaggravato. Dal canto suo, la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
1: Intanto, da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Risultanze idonee a scagionare 19 anni fa, scrive la procura, il fidanzato della giovane che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC9 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della procura. Secondo indiscrezioni PM nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra dove aveva tentato di aggrapparsi. Questo l'esito della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dai RIS su richiesta della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena, dove stamane riferiranno 2 consulenti. Accertate tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
4: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e Pio Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
5: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
4: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
4: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisione.

0: revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
1: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
2: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, cielo poco parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane, passaggio di velature in quota, nuvolosità in aumento nel pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Il delitto di Via Gulli, la confessione di De Oliveira, abbiamo coperto il cadavere e ricominciato a drogarci, la videochiamata fatta all'ex, Mateus comprava cemento, guanti e scotch, lo ha raccontato alla squadra mobile l'ex compagna di Cristian Mateus De Oliveira Morando, accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro nella testimonianza riportata nell'ordinanza del GIP di Torino Antonio Borretta. Operazione della polizia, latitante dal 2021, è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Al Via in Piemonte la campagna vaccinale contro l'influenza. Dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta. Il 13 partiranno anche i medici di medicina generale e le farmacie. E parliamo di eventi. A San Valentino torna Cioccolatò. Il Belgio sarà il primo paese ospite a Torino l'edizione 2027 in Piazza Vittorio Veneto dal 10 al 14 febbraio. In chiusura lo sport, la Coppa Italia di Serie C vinta dal Potenza arriva a Torino il 30 settembre l'iniziativa del club di tifosi esiliati con il presidente Macchia. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
6: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siu Le Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea ad arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siu Le Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
4: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
5: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
6: Noi donne sempre in movimento. Eleganti, appariscenti, sexy, divertenti. Bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
7: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
8: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto, procedendo con la richiesta di risarcimento, presente nella sentenza, e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato, tra l'altro, diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Caro carburanti, non bastano code sold out nei distributori con il price cap di Eni ed Eni Live, cui si sono affiancati gli sconti di P. Le organizzazioni di settore sono sul piede di guerra per la tutela dei distributori indipendenti o di brand medio-piccoli e chiedono un meccanismo per la riduzione dei prezzi stabile e generalizzata. Intanto i rincari fanno soffrire tassisti e camionisti che preparano la mobilitazione contro il caro carburanti. Autotrasportatori siciliani fermi dal 16 al 20 ottobre. Intelligenza artificiale ancora in primo piano. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa GPT 6.1 Astra a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test, lo riporta il Wall Street Journal. Il responsabile dei sistemi di sicurezza della startup di Sam Altman dichiara che il modello ha ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani e ha mostrato una maggiore propensione all'inganno. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora. Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 9:01.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire. Anche per voi, maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno. Una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario. Sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile! Geniale, vero?
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
13: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
12: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
13: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
12: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
13: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
12: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
13: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
14: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
15: Radio Fréjus, la differenza la senti.
16: Salida del vuelo con destino alla Fréjus.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Aosta. Segnaliamo code anche sulla diramazione di Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Alvassano in direzione Torino. Infine si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Chivasso Est e Settimo Torinese, sempre in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Frejus Meteo.
3: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione interessa ancora le regioni alpine in questo inizio di settimana, mentre da ovest una depressione atlantica tenderà ad avanzare verso le Alpi occidentali. Il fronte ad essa collegato tenderà tuttavia a indebolirsi e dissolversi nel corso del suo avanzamento, determinando prevalentemente nuvolosità irregolare e solo scarsi fenomeni. A parte annuvolamenti a tratti estesi, il tempo si manterrà pertanto in gran parte asciutto, soprattutto sulle pianure. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato con velature o parziali annuvolamenti sui settori montani del Cuneese, del Torinese, della Valle d'Aosta occidentale, della Valsesia e dell'Ossola. In giornata in gran parte soleggiato su pianure e colline con parziali annuvolamenti tra Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Nubi più compatte in formazione sui settori montani tra Monviso, Torinese, Valsesia ed Ossola. In serata parzialmente nuvoloso tra Cuneese e Torinese o più nuvoloso sui settori montani sulla Valle d'Aosta, sulla Valsesia e sull'Ossola. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente nuvoloso tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e pianure vercellesi e novaresi con schiarite più ampie in serata. Tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Sesia e Verbano, inizialmente irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite in giornata, soprattutto su pianure e colline, sui settori montani e sulla Valle d'Aosta irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con aperture più limitate. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso sui settori orientali del Piemonte, in particolare tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Piellese, Valsesia e Verbano, con limitate aperture in giornata, soprattutto sulle zone di pianura. In serata schiarite in generale estensione, mentre annuvolamenti più estesi persisteranno sui settori montani e sulla Valle d'Aosta. Precipitazioni con locali piogge a carattere sparso nel corso della giornata sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. In esaurimento in serata, con residui fenomeni sui settori montani valdostani e del Canavese. Quota neve sui 3.300-3.500 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse all'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
6: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
7: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
6: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
8: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
0: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9 e 38 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi, operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Si profila un nuovo scontro sul caso Regeni. Tre agenti dei servizi egiziani condannati ieri in contumacia a 10 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso del ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità dell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, ha chiesto al governo di prenderne atto, procedendo con la richiesta di risarcimento, ma anche la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate tre persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. La procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica del giugno 1980, quando 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. L'ambasciata francese avrebbe trasmesso alla Farnesina la disponibilità a trasferire tutta la propria documentazione, cosa che nell'udienza di domani a Roma potrebbe tenere aperti due fascicoli di indagine del 2008 e del 2022 contro ignoti. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia.

0: Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno. Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina.

0: e alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela.
1: Il 2, il 3 e il 4 ottobre.
0: Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti?
2: E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il caso del bimbo investito e ucciso da un'auto mentre andava a scuola, una lettera aperta al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, cambiare modello di città, l'appello di Maria Cristina Caimotto di Rete Università Sostenibili raccoglie 250 firme di accademici, tra cui la rettrice dell'Università di Torino, Cristina Prandi. Chiamate e pedinamenti prima di investire il bimbo di 5 anni, l'ipotesi vendetta. Camilla D'Alessandra, 24 anni, accusata di tentato omicidio, avrebbe puntato l'auto contro l'ex compagno per la difesa. Non è da escludere l'incidente. Il delitto di Via Gulli, la confessione di De Oliveira, abbiamo coperto il cadavere e ricominciato a drogarci, la videochiamata fatta all'ex, Matteus comprava cemento, guanti e scotch, lo ha raccontato alla squadra mobile l'ex compagna di Cristian Matteus De Oliveira Morando, accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, nella testimonianza riportata nell'ordinanza del GIP di Torino Antonio Borretta. Operazione della Polizia di Stato, un latitante dal 2021 è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi del capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Al via in Piemonte la campagna vaccinale contro l'influenza, dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta, il 13 partiranno anche i medici di medicina generale e le farmacie. Benzina e gasolio, scatta il taglio dei prezzi ed è subito caccia al pieno, code in alcuni distributori a Torino da Mirafiori a Corso Francia, verde a 1,99€, diesel a 2,19€, ma protestano i gestori, rischiamo di vendere sotto costo. Banco Alimentare Piemonte, oltre 5.000 tonnellate recuperate da spreco, oggi la 7ª giornata internazionale della consapevolezza. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more, ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì. Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27ª edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Borgaro e Falchera in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Balmuccia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
4: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
3: E per le pareti?
4: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
3: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardere a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
4: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
5: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma, molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League, un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
2: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa, e Pio Esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
3: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
2: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
4: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
2: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
1: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Ulise. Nella Lega B, Bosnia e Svezia vincono rispettivamente 4-2 in Romania e 3-1 in casa con la Polonia. Doppio 0-0 in Georgia-Ucraina, Irlanda del Nord-Ungheria. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano, si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce, al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiane in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Tennis, ultimo atto per due tornei cinesi, Hurkacz Davidovic-Fokina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo ad Hangzhou saranno invece Medvedev e Rublev. Da giovedì il via al torneo di Pechino con due azzurri nei tabelloni principali. Flavio Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiullin. Per Jasmine Paolini debutto direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra l'Ucraina Snigur e una qualificata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
9: Radio Frejus. La differenza la senti.
10: Motto.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il caso del bimbo investito e ucciso da un'auto mentre andava a scuola, una lettera aperta al sindaco di Torino Stefano Lorusso, cambiare modello di città, l'appello di Maria Cristina Caimotto di Rete Università Sostenibili raccoglie 250 firme di accademici, tra cui la rettrice dell'Università di Torino, Cristina Prandi. Chiamate e pedinamenti prima di investire il bimbo di 5 anni, l'ipotesi vendetta. Camilla D'Alessandra, 24 anni, accusata di tentato omicidio, avrebbe puntato l'auto contro l'ex compagno per la difesa. Non è da escludere l'incidente. Il delitto di Via Gulli, la confessione di De Oliveira, abbiamo coperto il cadavere e ricominciato a drogarci, la videochiamata fatta all'ex, Matteus comprava cemento, guanti e scotch, lo ha raccontato alla squadra mobile l'ex compagna di Cristian Matteus De Oliveira Morando, accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, nella testimonianza riportata nell'ordinanza del GIP di Torino Antonio Borretta. Operazione della Polizia di Stato, un latitante dal 2021 è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi del capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Al via in Piemonte la campagna vaccinale contro l'influenza, dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta, il 13 partiranno anche i medici di medicina generale e le farmacie. Benzina e gasolio, scatta il taglio dei prezzi ed è subito caccia al pieno, code in alcuni distributori a Torino da Mirafiori a Corso Francia, verde a 1,99 euro, diesel a 2,19, ma protestano i gestori, rischiamo di vendere sotto costo. Banco Alimentare Piemonte, oltre 5.000 tonnellate recuperate da spreco, oggi la settima giornata internazionale della consapevolezza. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti, vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

Cocktail FM, Radio Fréjus.

0: vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
5: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 11 e 37 minuti.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando libri in stile Caforal. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
2: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
0: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
2: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
0: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna dal 1 all'11 ottobre Fungo in Festa, giunto alla 45esima edizione, con il momento centrale della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Giaveno, che si svolgerà domenica 11 ottobre. Quest'anno per la prima volta ha ottenuto la qualifica di fiera di rilevanza nazionale, una festa per tutti in cui il re della manifestazione è certamente il fungo porcino, ma ad affiancarlo vi sarà una serie di attività culturali ed enogastronomiche che racconteranno il territorio e le sue ricchezze. Venerdì 2 ottobre alle 21 Villa Simonetta Verbania ospita un incontro dal titolo Missione K2, una storia anche verbanese, promosso dal CAI Sezione Verbania Intra. Se le vicende della spedizione sono note e raccontate in più libri, meno noto è il contributo fornito dalla spedizione dalle aziende novaresi. Proprio a questo aspetto è dedicato l'incontro promosso dal CAI Verbano Intra in collaborazione con il periodico Cultura Alpina Il Rosa, che vedrà Massimo Palazzi, uno dei maggiori studiosi italiani del K2, in dialogo con Paolo Crosa Lenz. Il viaggio culturale del Festival Lago Maggiore e Lettera Altura non si ferma con la conclusione della rassegna principale di settembre, ma trova una nuova spinta con l'avvio di Festival Post. Dal 1 al 23 ottobre 10 appuntamenti aperti al pubblico animeranno gli spazi di Casa Ceretti a Verbania Intra, della libreria Libraccio e della storica sede della società di mutuo soccorso di Domodossola. Il calendario autunnale si aprirà giovedì 1 ottobre a Casa Ceretti in collaborazione con il VCO Pride, con la presentazione del romanzo di Flavio Nuccitelli dedicato alle inquietudini e ai desideri di trentenni di oggi, seguita dalla proiezione del film Unicorni di Michela Andreozzi. Questa sera alle 18, presso la sala convegni del Palazzo di Banca d'Alba in via Cavour ad Alba, si svolgerà la presentazione del volume La Terra Promossa, tanti modi di vedere i paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato, a cura di Giorgio Vivalda, una riflessione in 17 voci per immaginare un futuro integro e positivo di questo patrimonio dell'umanità. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti, vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
6: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
7: Facile, nel contenitore della plastica.
6: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
7: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
6: Esatto.
8: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
9: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
8: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
7: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
9: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno, o su solferino9.com.
10: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 12 e 39 minuti.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Dopo l'ENI anche Kuwait Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Intanto, dopo le code, i sold out di ieri ai distributori di ENI Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto. Il Mimit con il suo osservatorio registra un effetto virtuoso. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Associazioni di categoria però sul piede di guerra, con i gestori che lamentano la distorsione del mercato e la concorrenza sleale. Assopetroli e Assoenergia chiede di estendere le misure di calmierazione e gli sconti anche alle vendite all'ingrosso e agli operatori indipendenti. Assotir intanto chiede tutele per le imprese dell'autotrasporto strangolate dal caro gasolio. Gli autotrasportatori siciliani incroceranno le braccia dal 16 al 20 ottobre. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
1: Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina, Pietra Catella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nei due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha uffici anche di fronte all'abitazione di famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato in questura. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica sono state evidenziate lesioni corporee non compatibili con la caduta e probabilmente provocate dall'aggressione da parte di almeno due persone. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso con la tesi del suicidio.
3: Tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva, psichica, vicina allo zero e per dire 0,1, nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
1: La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. La scomparsa annunciata dal Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando i libri in stile Kafonal. La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT, Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
5: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
4: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
5: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
4: E lui non si lascia di certo travolgere.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
4: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
5: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
4: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione.

0: dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del Comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di Canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Esordio da sogno per Michael Kayode con la nazionale italiana, gol, assist di fatto, rimesse laterali, buca difesa. Nato a Borgo Manero, cresciuto a Gattico Veruno, sbocciato dal Gozzano in Serie D, la Premier col Benford, contro la Turchia, gol, rimesse, record e prova maiuscola. L'omicidio del pusher Fabio Colapietro di via Gulli a Torino, era la prof che voleva sbarazzarsi del cadavere, la chiamavamo Satana. Nelle intercettazioni ambientali, il crollo di Cristian Mateus d'Oliveira Morando davanti alla madre e all'ex compagna. Tutti abbiamo avuto una parte. Messaggio e chiamate insistenti all'ex compagno, fino alla richiesta da parte dell'uomo di smettere di cercarlo. Sarebbe questo il movente che ha portato la 24enne Camilla D'Alessandra a spingere il piede sull'acceleratore fino a investire il figlio di 5 anni dell'ex fidanzato, la donna in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. A Torino, nel quartiere di Borgo Aurora, 426 identificati e un arresto, controlli in 20 locali, sanzioni per oltre 28.000 euro. Fossano, faccio salire solo gli italiani. Un bus lascia a piedi una 14enne marocchina. La denuncia di un episodio di razzismo sulla linea per Cuneo, dove il fratello aspettava la ragazzina. L'autista ha respinto le accuse di razzismo, sostenendo che la ragazza avesse interpretato male le sue parole. Niente pista di motocross a Valenzani, frazione di Castagnole e Monferrato, Asti. Il no definitivo è arrivato dal TAR, che ha respinto il ricorso da parte della società Monferrato SRLI. Il progetto risale al 2015 e prevedeva una pista in un'area verde di 39 ettari, con l'abbattimento di circa 7.500 alberi. L'impianto, stando alle autorità sanitarie e regionali, avrebbe provocato rumori molesti e disagi al paesaggio. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte, la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo, i nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Asta del mobile!
8: Geniale, vero?
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo poi che lungo la statale 24 del Monginevro per lavori sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Radio Fréjus, la differenza la senti. Talk about

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangmingzhou in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
3: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
2: E per le pareti?
3: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
2: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
3: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
4: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Valle Susa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio domenica 4 ottobre alla prima edizione del Canapa Day.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente, nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 06 06. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 14 in punto.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Esordio da sogno per Michael Kayode con la nazionale italiana, gol, assist di fatto, rimesse laterali, buca difesa. Nato a Borgomanero, cresciuto a Gattico Veruno, sbocciato dal Gozzano in Serie D, la Premier col Benford, contro la Turchia, gol, rimesse, record e prova maiuscola. L'omicidio del pusher Fabio Colapietro di via Gulli a Torino, era la prof che voleva sbarazzarsi del cadavere, la chiamavamo Satana. Nelle intercettazioni ambientali il crollo di Cristian Mateus de Oliveira Morando davanti alla madre e all'ex compagna. Tutti abbiamo avuto una parte. Messaggio e chiamate insistenti all'ex compagno fino alla richiesta da parte dell'uomo di smettere di cercarlo. Sarebbe questo il movente che ha portato la 24enne Camilla D'Alessandra a spingere il piede sull'acceleratore fino a investire il figlio di 5 anni dell'ex fidanzato. La donna è in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. A Torino, nel quartiere di Borgo Aurora, 426 identificati e un arresto, controlli in 20 locali, sanzioni per oltre 28.000 euro. Fossano, faccio salire solo gli italiani. Un bus lascia a piedi una 14enne marocchina. La denuncia di un episodio di razzismo sulla linea per Cuneo, dove il fratello aspettava la ragazzina. L'autista ha respinto le accuse di razzismo, sostenendo che la ragazza avesse interpretato male le sue parole. Niente Pisa di motocross a Valenzani, frazione di Castagnole Monferrato, Asti. Il no definitivo è arrivato dal TAR, che ha respinto il ricorso da parte della società Monferrato SRLI. Il progetto risale al 2015 e prevedeva una pista in un'area verde di 39 ettari, con l'abbattimento di circa 7.500 alberi. L'impianto, stando alle autorità sanitarie regionali, avrebbe provocato rumori molesti e disagi al paesaggio. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
4: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
5: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della Panetteria e Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Radio Frejus, meteo.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione interessa ancora le regioni alpine in questo inizio di settimana, mentre da ovest una depressione atlantica tenderà ad avanzare verso le Alpi occidentali. Il fronte ad essa collegato tenderà tuttavia a indebolirsi e dissolversi nel corso del suo avanzamento, determinando prevalentemente nuvolosità irregolare e solo scarsi fenomeni. A parte annuvolamenti a tratti estesi, il tempo si manterrà pertanto in gran parte asciutto, soprattutto sulle pianure. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato con velature o parziali annuvolamenti sui settori montani del Cuneese, del Torinese, della Valle d'Aosta occidentale, della Valsesia e dell'Ossola. In giornata in gran parte soleggiato su pianure e colline con parziali annuvolamenti tra Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Nubi più compatte in formazione sui settori montani tra Monviso, Torinese, Valsesia ed Ossola. In serata parzialmente nuvoloso tra Cuneese e Torinese o più nuvoloso sui settori montani sulla Valle d'Aosta, sulla Valsesia e sull'Ossola. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente nuvoloso tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e pianure vercellesi e novaresi con schiarite più ampie in serata. Tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Sesi e Verbano, inizialmente irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite in giornata, soprattutto su pianure e colline, sui settori montani e sulla Valle d'Aosta irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con aperture più limitate. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso sui settori orientali del Piemonte, in particolare tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Valsesi e Verbano, con limitate aperture in giornata, soprattutto sulle zone di pianura. In serata schiarite in generale estensione, mentre annuvolamenti più estesi persisteranno sui settori montani e sulla Valle d'Aosta. Precipitazioni con locali piogge a carattere sparso nel corso della giornata sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. In esaurimento in serata, con residui fenomeni sui settori montani valdostani e del Canavese. Quota neve sui 3.300-3.500 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
3: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
7: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
8: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
7: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.
10: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Sono le 14 e 38 minuti. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. Scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elie Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa per giore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la premier Meloni. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Le perquisizioni arrivano il giorno dopo l'avvio degli accertamenti informatici su un computer e 10 chiavette USB sequestrati a Di Vita a fine luglio. Gli specialisti stanno estraendo i dati per ricostruire contatti, messaggi, ricerche online e altri elementi utili a capire che cosa sia accaduto prima dei malori. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio: rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate.
2: Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
17: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
18: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
19: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
18: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
19: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
18: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
19: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
18: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
19: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
20: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
21: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
22: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: ritorno alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Qui Pum. Alle 15 il Bosco Racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
1: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
2: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
1: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
3: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco, Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4º imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Tragedia questa mattina a Bolzano: una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale. Basket: dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19.30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna dal 1 all'11 ottobre Fungo in Festa, giunto alla 45esima edizione, con il momento centrale della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Giaveno, che si svolgerà domenica 11 ottobre. Quest'anno per la prima volta ha ottenuto la qualifica di fiera di rilevanza nazionale, una festa per tutti in cui il re della manifestazione certamente il fungo porcino, ma ad affiancarlo vi sarà una serie di attività culturali ed enogastronomiche che racconteranno il territorio e le sue ricchezze. Venerdì 2 ottobre alle 21 Villa Simonetta Verbania ospita un incontro dal titolo Missione K2, una storia anche verbanese, promosso dal CAI sezione Verbania Intra. Se le vicende della spedizione sono note e raccontate in più libri, meno noto è il contributo fornito dalla spedizione dalle aziende novaresi. Proprio a questo aspetto è dedicato l'incontro promosso dal CAI Verbano Intra in collaborazione con il periodico Cultura Alpina Il Rosa, che vedrà Massimo Palazzi, uno dei maggiori studiosi italiani del K2, in dialogo con Paolo Crosa Lenz. Il viaggio culturale del Festival Lago Maggiore Lettera Altura non si ferma con la conclusione della rassegna principale di settembre, ma trova una nuova spinta con l'avvio di Festival Post. Dal 1 al 23 ottobre 10 appuntamenti aperti al pubblico animeranno gli spazi di Cataceretti a Verbania Intra, della libreria Libraccio e della storica sede della società di mutuo soccorso di Domodossola. Il calendario autunnale si aprirà giovedì 1 ottobre a Cataceretti in collaborazione con il VCO Pride, con la presentazione del romanzo di Flavio Nuccitelli dedicato alle inquietudini e ai desideri dei trentenni di oggi, seguita dalla proiezione del film Unicorni di Michela Andreozzi. Questa sera alle 18, presso la sala convegni del Palazzo di Banca d'Alba in via Cavour ad Alba, si svolgerà la presentazione del volume La Terra Promossa, tanti modi di vedere i paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato, a cura di Giorgio Vivalda, una riflessione in 17 voci per immaginare un futuro integro e positivo di questo patrimonio dell'umanità. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
6: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
7: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
6: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
8: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina, per lavori lungo la statale 24 del Monginevro, è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate fra Cesana e Clavière. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno, o su solferino9.com.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
8: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
9: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
8: Ah, e per la cucina?
9: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
8: E per i pagamenti?
9: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
8: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del Capocol Belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano nel 4-1 per l'Italia, maturato col 3-0 in un primo tempo. Da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
1: Era importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo, che viene da delle delusioni abbastanza cogenti, quindi era importante ripartire e rispondere sul campo, e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta, prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la legna sopra.
2: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento, non avrei mai pensato di poter essere qui e quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto, però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
0: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna campione del mondo attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. La Ferrari blinda il team principal Frédéric Vasseur. Dopo il caos creato dall'autocandidatura di Christian Horner, ex numero 1 Red Bull, Maranello precisa: la posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile!
6: Geniale, vero?
7: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
8: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
7: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
8: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
7: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
8: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
7: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
8: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
9: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
10: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
11: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
10: E per le pareti?
11: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
10: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
11: Di Blasi. Edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in Corso Stati Uniti 55.
5: festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudun e Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Edoardo Paradisi. Niente pista di motocross a Valenzani, frazione di Castagnole Monferrato nell'Astigiano. Il no definitivo è arrivato dal TAR, che ha respinto il ricorso da parte della società Monferrato SRL contro la decisione degli enti locali. Il progetto risale al 2015 e prevedeva una pista in un'area verde di 39 ettari con l'abbattimento di 7500 alberi. L'impianto, stando alle autorità sanitarie regionali, avrebbe provocato rumori molesti e disagi al paesaggio. Contro il progetto si erano scagliati subito ambientalisti e residenti riuniti nel comitato vigilanza motocross. Il calcio: Alessandro Birindelli non è più l'allenatore del Novara, ora c'è l'ufficialità, una decisione che arriva dopo un avvio di stagione molto incerto, con soli 6 punti totalizzati in 7 partite. La squadra non ha mai dato l'impressione di poter lottare per un piazzamento nei playoff. Sport e disabilità a Torino, la nuova sede del progetto Vinciamo Insieme per gli Insuperabili. La Lega Nazionale Dilettanti presenta il nuovo hub con calcio balilla, subbuteo e eSports per la squadra inclusiva. Presente anche il presidente Giancarlo Abete. Debutto da sogno per Michael Kayode con la nazionale italiana, gol e assist nel 4-1 contro la Turchia, una prestazione maiuscola per il giocatore nato a Borgo Manero, cresciuto a Gattico Veruno, sbocciato con il Gozzano in Serie D. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
3: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti i produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11:30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio domenica 4 ottobre alla prima edizione del Canapa Day.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
7: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
6: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
7: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosaz a Giaveno.
6: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ritorna la festa grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 17 e 38 minuti. Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà una approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: le 18 e 3 minuti. 2 minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scribens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scribens.

0: patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
9: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
10: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Ritorna alla Festa Grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Qui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumielau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: le 18 e 36 minuti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
2: L'economia.
1: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Applauso con riserva da parte di assolutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
3: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
1: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
2: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichetta alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.
5: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
6: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio che potessero rubarmeli.
5: Succede a tanti, vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
6: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
5: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
6: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
5: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
6: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
7: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. L'omicidio di Baldissero D'Alba, colpi di pistola per le strade deserte della città, è la parte cruciale della perizia balistica durata poco più di 5 ore, che mira a stabilire con certezza l'esatta dinamica dei fatti della notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, quando Roberto Mollo ha ucciso Giovanni Lasri, entrato con i complici tuttora ignoti per rubare nell'abitazione di Mollo. Si svolgeranno in forma privata i funerali di Nicolò, il bambino di 7 anni, investito da un'auto a Torino mentre andava a scuola in bicicletta, accompagnato dal padre. Lo rende noto la famiglia, che ha anche comunicato gli orari della camera ardente, che verrà allestita presso le camere mortuarie dell'ospedale Sant'Anna. Portare la prevenzione cardiovascolare sempre più vicino alle persone, nei luoghi della vita quotidiana, è il filo conduttore della giornata mondiale per il cuore promossa sul territorio da Cuore Rianimazione Lorenzo Greco, il presidente della regione Cirio, l'assessore alla sanità Riboldi e la sottosegretaria Claudia Porchietto hanno dichiarato la prevenzione uno degli strumenti più importanti che abbiamo per tutelare la salute. Al MAU di Torino dal 31 ottobre, in occasione di Artissima, torna declinazioni contemporanee, residenze d'artista e installazione site specific di 5 artisti internazionali. E in chiusura parliamo di cinema. Adam Sandler a Torino, i fan affollano via Roma, l'attore americano in città, trasformata in Parigi, con Chris Rock per un weekend da bamboccioni 3, le riprese dureranno alcuni giorni. È tutto, grazie per averci ascoltato, a risentirci.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
9: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19.30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19.30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre, dalle 19.30, protagonista della serata sarà la distilleria Hamden, con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19.30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
5: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
6: No, che disastro!
7: Non ci voleva!
8: Ma so io cosa fare.
6: Presto venite!
9: Arrivano! Finalmente!
8: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
10: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Oggi ai distributori prezzi in ribasso. Il servizio è di Alessio Galea.
1: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitud un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina. Sulla rete stradale il prezzo medio dei carburanti in modalità self è pari a 2,12 € al litro per la benzina, contro i 2,15 di ieri, e di 2,33 per il gasolio, ieri era 2,36. In autostrada il prezzo medio self è di 2,18 per la benzina e di 2,38 centesimi per il gasolio.
0: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
2: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo, perché noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
0: Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
3: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
0: Russia-NATO, nuove tensioni. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto una lettera per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando così notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nella missiva, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e replica: siamo un'alleanza difensiva, nessuna delle nostre attività rappresenta una minaccia per la Russia. Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la terza volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Sarà eseguita venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento di via Gulli a Torino. L'esame sarà fondamentale per accertare le cause del decesso, avvenuto al termine di un festino a base di droga e alcol durato 2 giorni. 3 le persone in carcere, tra cui Cristian De Olivera Morando, il 26enne che ha raccontato agli investigatori di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere conoscenza. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Francia prima a punteggio pieno, seguita a pari punti da Belgio e Italia, con la nazionale di Roberto Mancini terza per il KO nello scontro diretto, ma rivitalizzata dalla larga vittoria in casa della Turchia, ultima nel gruppo. Dopo gli incubi della sconfitta all'esordio, aspettando la trasferta di venerdì con la Francia, gli azzurri possono guardare con serenità le sfide di stasera, che promettono spettacolo. Assicurato quando in scena c'è la Spagna, 3-2 in rimonta sull'Inghilterra nello show di sabato a Wembley, sono 39 le partite senza sconfitte, le Furie Rosse ospitano a Siviglia la Croazia. Da una parte il nugolo dei campioni dei padroni di casa col diamante Lamine Yamal, dall'altra gli ospiti diretti dal maestro Luka Modric. 41 anni e non sentirli, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra di Kane. Vietato sbagliare, chi perde resta pericolosamente all'ultimo posto nel gruppo, con lo spettro della retrocessione nella Serie B del torneo. Entrambi i match alle 20:45.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
1: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
0: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
0: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. L'omicidio di Baldissero d'Alba, colpi di pistola per le strade deserte della città, è la parte cruciale della perizia balistica durata poco più di 5 ore, che mira a stabilire con certezza l'esatta dinamica dei fatti della notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, quando Roberto Mollo ha ucciso Giovalin Lasri, entrato con i complici tuttora ignoti per rubare nell'abitazione di Mollo. Si svolgeranno in forma privata i funerali di Nicolò, il bambino di 7 anni, investito da un'auto a Torino mentre andava a scuola in bicicletta, accompagnato dal padre. Lo rende noto la famiglia, che ha anche comunicato gli orari della camera ardente, che verrà allestita presso le camere mortuarie dell'ospedale Sant'Anna. Portare la prevenzione cardiovascolare sempre più vicino alle persone, nei luoghi della vita quotidiana, è il filo conduttore della giornata mondiale per il cuore promossa sul territorio da Cuore Rianimazione Lorenzo Greco, il presidente della regione Cirio, l'assessore alla sanità Riboldi e la sottosegretaria Claudia Porchietto hanno dichiarato la prevenzione uno degli strumenti più importanti che abbiamo per tutelare la salute. Al MAU di Torino dal 31 ottobre, in occasione di Artissima, torna declinazioni contemporanee, residenze d'artista e installazione site specific di 5 artisti internazionali. In chiusura parliamo di cinema. Adam Sandler a Torino, i fan affollano via Roma, l'attore americano in città, trasformata in Parigi, con Chris Rock per un weekend da bamboccioni 3, le riprese dureranno alcuni giorni. È tutto, grazie per averci ascoltato, a risentirci.
0: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19.30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19.30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Radio Frejus Cotton Club, tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
1: Radio Fréjus Cotton Club, tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
2: Radio Fréjus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
5: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
4: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
6: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
1: No, che disastro!
2: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare.
1: Presto venite!
4: Arrivano!
1: Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: 7:01. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

a difference a day made. And the difference is you.

This is the way I feel. Sunny.

0: Anche per questa sera Radio Fréjus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.
1: È 1:33.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 1989, uno stile inconfondibile. Radio
1: Frejus. I want you to want me.